qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza

Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce.